0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto. Vero.

fresco color, quel vermiglio d'un fresco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.